0: altezza, ove mi prostro.
1: E potrai chiamar la figlia vostra.
0: Quelle orgogliose.
1: Ah, principi.

0: altezza, amami prostro.
1: E potrò mai chiamar la figlia vostra?
0: Quelle orgogliose!
1: Ah, prince!